0: io quell'ardito garzon che nella reggia delle vergini eccense tenti offender l'onor.
1: Ti inganni, Augusto?
0: No, non mi inganno, no, l'error confessa. Di Poppea nelle stanze non ti trovai nascoso.
1: Ciel, che sento male, parla famoso.
0: Accusa col silenzio il suo delitto.

0: Vedi? È tranquilla.
1: Che vuol dire? Quell'andare e venire? Quel guardarmi così?

0: di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Presto la barba.
2: Ma la sanguigna?
3: Presto biglietto.
0: Tutti mi chiedono.

figherò qua, figherò là, figherò qua, figherò là, figherò su, figherò giù, figherò su, figherò giù, pronto prontissimo, son come il fulmine, sono a cantone, nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Abramo Figaro, bravo, bravissimo, Abramo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.

0: sum tal favor. Che pretende quell'ardito?
1: E quel padre, del mio marito?
0: Il marito, indietro, presto!
2: Come? Ahimè, che tratto è questo?